0: che raggiunge San Cacato e X-24, ma che è il 3-4. San Cacato X-24, Roger.
1: Canada 5, Heavy, Flight 3-1-0.
0: Canada 5, Heavy, Flight 3-1-0.